0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno da Gianfranco Mixa e benvenuti all'appuntamento con l'informazione in lingua italiana di Radio Fiume. L'ex sindaco di Spalato, Željko Kerum, è stato arrestato nella serata di ieri su ordine dell'USKOK. Kerum è stato fermato a Vela Luka, sull'isola di Kurzula, mentre si trovava all'evento in memoria del cantante Oliver Dragojevic. Secondo le prime informazioni, l'arresto è legato all'inchiesta sul caso Konova Pršut, il locale di sua proprietà situato a Kaštela. Cambiamo tema, lieve terremoto questa mattina nell'area di Sisak, poco prima delle 6:30 la terra ha tremato con una magnitudo di 3.7 della scala Richter, non si segnalano danni o feriti. Svolta ai vertici dello sport croato, Josip Varvodic è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Croato. A soli 41 anni, il cardiochirurgo zagabrese e presidente della Feder Nuoto diventa il più giovane massimo dirigente nella storia dell'organismo olimpico nazionale. Varvodic è stato eletto dall'assemblea straordinaria, svoltasi ieri a Zagabria, superando lo sfidante Dragan Primorac. Nessun rischio per la sicurezza del ponte di Sabioncello. Italo Banco ci porta tutti i dettagli.
2: Le crepe individuate interessano infatti soltanto lo strato protettivo superficiale e non compromettono la struttura portante dell'opera. Lo ha assicurato il vice premier e ministro dell'edilizia Branko Bačić. Le verifiche tecniche hanno rilevato alcune lesioni nel rivestimento che protegge il ponte dagli agenti atmosferici. Per evitare danni futuri sarà quindi avviato un intervento di manutenzione straordinaria. I lavori prenderanno il via in ottobre.
0: Andiamo avanti, dall'estero proseguono gli attacchi ucraini contro la rete logistica russa. Un drone ha colpito il deposito di una grande catena di vendite online nella Russia occidentale. Secondo le autorità di Mosca, nella notte la difesa aerea avrebbe abbattuto complessivamente 258 droni su varie regioni del paese. Per lo sport calcio, impegno europeo questa sera per il Rijeka. Nella gara di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League, i biancocrociati affrontano in trasferta i nordirlandesi del Derry City. Si riparte dall'1-0 dell'andata, fischio d'inizio alle 19:30. Diamo uno sguardo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 31 gradi dopo una minima notturna di 26. Umidità relativa al 51% con alta pressione atmosferica. Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione. Venti da deboli a moderati, di maestrale e mare poco mosso. Temperature massime elevate fino a 37 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è giovedì 30 luglio, a Fiume il sole sorto alle 5:44 e tramonterà alle 20:32. Oggi si celebra la giornata mondiale dell'amicizia e ricordiamo inoltre che in questa data nel 1930 si disputava a Montevideo la finale del primissimo campionato mondiale di calcio vinta dall'Uruguay contro l'Argentina. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. Il governo ha dato il via libera al finanziamento del nuovo sistema elettronico di pedaggio autostradale, un progetto da oltre 160 milioni di euro sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema entrerà in funzione dal 1 marzo 2027 e interesserà le autostrade gestite da Hrvatske autoceste, dalla concessionaria Zagabria-Macelj e da Bina Istria. L'esecutivo ha inoltre trasmesso al Sabor il disegno di legge per la ratifica della Convenzione con gli Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale. Secondo il governo, l'accordo favorirà nuovi investimenti, rafforzerà la cooperazione economica tra i due paesi e renderà più agevoli gli scambi commerciali. Via libera infine al piano annuale di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Per il 2026 sono previste entrate superiori a 75 milioni di euro dalla valorizzazione e dalla gestione degli immobili pubblici. Accordo storico in vista per l'industria della difesa croata. Il governo firma oggi a Zagabria un memorandum d'intesa con il colosso italiano Beretta Holding e un investitore privato per la realizzazione di una nuova fabbrica di munizioni a Obrovac. Il progetto, annunciato dal premier Andrej Plenković, prevede la produzione di munizioni di piccolo calibro a partire dal 2029. Beretta deterrà la maggioranza delle quote e curerà il trasferimento tecnologico. Una volta a regime, il nuovo impianto impiegherà circa 250 lavoratori, generando un fatturato annuo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Scontro in vista sul fronte fiscale per gli affittacamera. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
2: I piccoli affittacamere e gli artigiani in regime forfettario preparano una protesta per l'autunno contro le nuove norme fiscali. Le associazioni di categoria denunciano che le modifiche li penalizzano e accusano il governo di scaricare ancora una volta sulle piccole attività il peso del bilancio pubblico. Una linea, avvertono, che non sono più disposti ad accettare.
0: Proseguiamo con le notizie. A causa della nuova ondata di calore e delle temperature estreme, il Comune di Fiume ha riattivato il servizio di accoglienza diurna temporanea per i senza tetto. I due rifugi cittadini, Le Rose di San Francesco in via Bastian e Oasa in via Martiri del Fascismo, sono pronti ad accogliere chiunque non abbia un riparo durante le ore più calde della giornata. Oltre al riparo dal sole e alle bevande rinfrescanti, ai beneficiari verrà garantito anche un pranzo caldo. Le autorità cittadine invitano tutta la popolazione a segnalare ai rifugi le persone in difficoltà che hanno bisogno di aiuto. Concludiamo con le notizie del meteo. Alle 12 a Fiume sono stati rilevati ben 36 gradi. Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione, con forte caldo. Soffia maestrale da debole a moderato. Le temperature massime per oggi si attesteranno attorno ai 37 gradi. Per ora è tutto. La prossima edizione di informazioni vi aspetta, come sempre, alle 16 con il giornale radio.

0: Sono le 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Ben ritrovati e ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume. In studio Gianfranco Mixa. Il governo ha dato il via libera al finanziamento del nuovo sistema elettronico di pedaggio autostradale, un progetto da oltre 160 milioni di euro sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema entrerà in funzione dal 1 marzo 2027 e interesserà la rete gestita da Hrvatske autoceste, dalla concessionaria Zagabria Mazel e da Bina Istria. L'esecutivo ha inoltre trasmesso al Sabor il disegno di legge per la ratifica della convenzione con gli Stati Uniti contro la doppia imposizione fiscale. Secondo il governo, l'accordo favorirà nuovi investimenti, rafforzerà la cooperazione economica tra i due paesi e renderà più agevoli gli scambi commerciali. Via libera infine al piano annuale di gestione del patrimonio immobiliare dello Stato. Per il 2026 sono previste entrate superiori a 75 milioni di euro dalla valorizzazione e dalla gestione degli immobili pubblici. Il gruppo Beretta aprirà uno stabilimento di munizioni in Dalmazia. Ascoltiamo Italo Banco.
2: Accordo strategico per l'industria della difesa croata. Il governo ha firmato oggi a Zagabria un memorandum d'intesa con il gruppo italiano Beretta Holding e un investitore privato per la realizzazione di una nuova fabbrica di munizioni a Obrovac. L'impianto produrrà munizioni di piccolo calibro a partire dal 2029. Beretta sarà azionista di maggioranza e garantirà il trasferimento della tecnologia. A regime lo stabilimento darà lavoro a circa 250 persone con un fatturato annuo stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro.
0: Sentiamo ora le altre notizie dall'interno nel servizio di Isabel Vidaic.
3: L'ex sindaco di Spalato, Željko Kerum, è stato arrestato ieri sera su ordine dell'USKOK. Il fermo è avvenuto a Vela Luka sull'isola di Kursola. L'arresto è legato all'inchiesta sulla trattoria Pershut, il ristorante di sua proprietà a Kaštela, già al centro di un'indagine giornalistica su presunte irregolarità edilizie e amministrative. Oltre a Kerum sarebbero coinvolte altre persone a lui vicine. Gli inquirenti per il momento non hanno reso noti i reati contestati né ulteriori dettagli sull'inchiesta. L'ufficio imposta invita i cittadini a diffidare degli SMS che promettono falsi rimborsi fiscali a nome dell'ente. I messaggi invitano a cliccare su link o a fornire dati personali e bancari con l'obiettivo di sottrarre denaro alle vittime. L'agenzia ricorda di non aprire link, di non scansionare codici QR e di verificare sempre l'indirizzo del mittente. Tra i segnali d'allarme ci sono domini sospetti ed errori grammaticali. Chi ritiene di essere stato truffato è invitato a segnalare il caso alla polizia.
0: Andiamo avanti. Svolta ai vertici dello sport croato, Josip Varvodic è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Croato. A soli 41 anni, il cardiochirurgo zagabrese e presidente della Feder Nuoto diventa il più giovane massimo dirigente nella storia dell'organismo olimpico nazionale. Varvodic è stato eletto dall'assemblea straordinaria, svoltasi ieri a Zagabria, superando lo sfidante Dragan Primorac. Il suo obiettivo prioritario è restituire trasparenza e credibilità all'istituzione. Dall'estero proseguono gli attacchi ucraini contro la rete logistica russa. Un drone ha colpito il deposito di una grande catena di vendita online della Russia occidentale. Secondo le autorità di Mosca, nella notte la difesa aerea avrebbe abbattuto complessivamente 258 droni su varie regioni del paese. Svolta storica e nei lavori per la galleria di base del Brennero. A circa 1400 metri di profondità sotto le Alpi sono stati abbattuti gli ultimi diaframmi di roccia nelle due canne principali, congiungendo definitivamente lo scavo austriaco con quello italiano. L'evento segna la nascita di un collegamento sotterraneo continuo tra i due paesi. Una volta completata, con i suoi 64 chilometri complessivi, l'infrastruttura diventerà la galleria ferroviaria sotterranea più lunga al mondo, elemento chiave del corridoio europeo tra la Scandinavia e il Mediterraneo.
1: Notizie locali.
0: Importante novità a Fiume sul fronte delle strutture socio-educative. La città sta preparando la costruzione di un nuovo polo unico a Crnjevo che ospiterà sia il centro per l'educazione e l'istruzione sia il centro per l'autismo. La stesura del progetto concettuale partirà in autunno con la città che punta a coprire la maggior parte dei costi attraverso i fondi ministeriali. Nel frattempo, per il prossimo anno scolastico, parte degli alunni del centro per l'educazione verrà temporaneamente sistemata presso la scuola elementare di Cosala. Garantita anche la continuità dei trasporti scolastici, per i quali la città ha stanziato circa 60.000 euro aggiuntivi. È iniziata una nuova ondata di caldo che raggiungerà il picco nel fine settimana, quando gran parte della Croazia sarà in allerta rossa per le temperature estreme. Proprio per far fronte all'emergenza, la città di Fiume

0: controllo sul rendimento, dichiarando apertamente che da domani scatteranno i licenziamenti straordinari per chi non fa il proprio lavoro. L'obiettivo della dirigenza è garantire maggiore efficienza e decoro urbano, premiando chi si impegna e sanzionando chi non rispetta i propri doveri aziendali. Giro di vite a Fiume contro i graffitari illegali. Le indagini sull'imbrattamento di vari edifici cittadini con le scritte UIAC e NEMAR si sono ampliate per ipotizzare il reato di danneggiamento di beni culturali. A darne la notizia è l'amministrazione cittadina, che aveva presentato una denuncia penale lo scorso giugno. 5 dei 7 siti finiti nel mirino dei vandali, tra cui il sottopasso della Torre Civica e la facciata di un palazzo in via della Pescheria, si trovano infatti all'interno del centro storico protetto. Poiché le vernici usate sono penetrate nel vecchio intonaco, la rimozione richiederà speciali metodi di restauro non invasivi. Il comune ha ricordato che i costi per la pulizia gravano interamente sui cittadini, sottolineando il netto confine tra il graffitismo vandalico e la street art autorizzata.
1: Lo sport.
0: Calcio, impegno europeo questa sera per il Rijeka. Nella gara di ritorno del secondo turno preliminare di Conference League, i biancocrociati affronteranno in trasferta i nordirlandesi del Derry City. Si riparte dall'1-0 dell'andata. Calcio d'inizio e collegamento in diretta nel nostro programma a partire dalle 19:30.
1: Che tempo fa?
0: Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione, con forte caldo, soffia maestrale da debole moderato. Per quanto riguarda i valori termici, alle 15 a Fiume sono stati registrati 37 gradi, la massima della giornata, con umidità relativa al 23% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani tempo sereno e soleggiato, soffierà vento di maestrale da debole a moderato, mentre in serata subentrerà vento di bora. Mare calmo, mentre le temperature massime giornaliere in regione oscilleranno tra i 33 e i 38 gradi. E concludiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e un augurio di buona serata da tutti noi.